L'album bom mariarto, giù con samma cogna, ho dato l'alto, che lo ne scevo, e così ciò da, vorrà spalza chir, vigila lo da. Zanusa, zanusa, lei il vorrà spalza, vorrà giaro tipo. Engazza vogliar e buve scurco pinta sciaro. Amigondolo, a svaluro vaio. Zero da.